allora sì, in me già non hai allegria, la speranza mia segreta. Ma sto roba passa.